0: Ziva de Moçambique. Irikumupa, mavereketer onjimi uchindao. Radio Moçambique. Irikumupa, mavereketer onjimi uchindao.
1: Mpurukiritri kuti komuri mangwanani, mangwanani, mangwanani, mangwanani. Tavia mangwanani ozuva ronyamasirino. Nyamasi nshakadi chishano choviki. Kurukukirira mazuva masere. Omweji wa mauwe mulino gore makumaviri no matanhatu. Tazen nshakadi kumupa. Ndima yukutunga mira. Yuma basa ngochindao. Kufira kuno kuradio Msambiki. Emisoro provincial. Iyo Sofala.